Wama me wo Mi ma wamo Mi si wama me wo Enye mi ma wamo Adi wama me wa Mi ma wamo We are doomed